0: Radio Paesi dell'Ero e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.
1: Because one two-faced people, shaping a bush chemist.